onyame nake di onyame aka fa ho ena ebebe emfa ho ohawo ni agentia ho nem cha onyame edimi Joseph every efiasi